0: just a minute or so left for something. What it is, I don't know. But from me, many V, till same time, same place next week. It's bye-bye, folks.
1: Bandido, è un occhio che brilla, si tinge di nuovo e si beve la iella. C'è un occhio che rischia in frenetica danza e mastica amaro, non sa ciò che guarda.